0: You are listening to MPK Space Radio.
1: Orfisamente riguardar si vuole, perché de fuochi, con Dio figura fommi, quelli con de l'occhio in testa mi scintilla, di tutti i loro gradi sono il sommo. Colui che luce in mezzo per pupilla, fu il cantor dello Spirito Santo, che l'arca traslatò di villa in villa, ora conosce il merito del suo canto, quanto effetto fu del suo consiglio, per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio, ora conosce quanto caro costa non servir Cristo, per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue la circonferenza, di chi ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza.